0: Croazia.
1: Siamo i ricchi e poveri.
2: Acapulco, sdraiati insieme sotto il sole.
1: Siamo felici che le nostre canzoni si possono ascoltare sulla seconda rete di Radio Croazia.
0: Seguite sempre Music Pub su HR2, la migliore trasmissione con i brani più belli della musica italiana.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

sfiorato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso.

tête. Quand la toi nous vola des doubles et des bellezze. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.